Pandia di rutine, fattori che ti furon, strutture che ti fine, canauna andrà sei, offici Weltgemein, offici Weltgemein.